confite o Deo omnipotenti. Beate Maria Semper Virgini. Beate Michele Arcangelo.

Precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere.

Recepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere.